0: One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: notte.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Dai, che fai? Ti attacca il campanello, dimmi, vai a lavorare stamattina, è giovedì, manca venerdì e poi è sabato, e vai.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: non ti puoi mai annoiar. Buongiorno.
1: Io la sapevo così, ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Buongiorno mia cara mariachi radiofonologe, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Buongiorno combriccola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo! Ciao Federico!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai!
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!
4: Alfa!
3: Charlie Puth!
4: Serena Brancale!
3: Madame e tanti altri!
4: Tieni sempre accesa Radio Number One!
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere!
4: La musica che cerchi è qui.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque, ma da favore, farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
2: Per dirinnina, il Sioning è diventato fighetto. Mi beve la cicoria, no? Vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao.
3: Buongiorno Scombricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: Number One, gli Scombricolati del Mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one. Ciao.
3: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: C'è chi narra diversi divini mentre io sorseggio vini diversi.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Ciao ragazzi, ciao combricolona. Ciao, ciao, ciao.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione, no, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio, cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabiò.
3: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sgombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentro!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince tu pensa gnagna, se squadra perde tu pensa gnagna, comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
3: Scusa Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: Salute!
3: Ciao Sombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
4: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi!
5: Gli scombriccolati del mattino!
6: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: La musica che cerchi è qui.

0: buongiorno dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Abbiamo traffico intenso sulla 4, la Milano-Brescia tra tangenziale est di Milano e viale Monteceneri direzione Torino. Corre anche sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano. Sulla 7, la Milano-Genova, rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 12 direzione Genova. Abbiamo poi code sulla 35, la Brebemi tra Calcio e Chiari Ovest per un incidente con 2 chilometri di traffico bloccato in direzione SP11. Rallentamenti anche sulle tangenziali milanesi, tangenziale nord tra allacciamento A4 e allacciamento SS36 del Lago di Como. Rallentamenti anche sulla tangenziale est allo svincolo Carugate-Brugherio nord direzione Lecco. E traffico intenso anche, spostandoci in Piemonte, sulla A55 diramazione Moncaglieri tra lo svincolo San Paolo e Torino corso Unità d'Italia. Lavori sulla 6, la Torino-Savona con rallentamenti tra Carmagnole e allacciamento tangenziale sud di Torino direzione Torino. Sulla 5 la Torino-Courmayeur all'altezza di Châtillon ci sono materiali dispersi sulla carreggiata, anche qui ci sono rallentamenti. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo traffico rallentato sulla via Ardeatina tra via della Marrana e via Don Umberto Terenzi, e poi traffico intenso sulla tangenziale est della capitale nel tratto uscita via delle Valli, piazza Concadoro e via Salaria, Villada direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ma che ridere stamattina che mi fa Pato Romano. Marrana comunque in spagnolo è una parolaccia. Tu sì, dici marrana sì, ad una donna non va benissimo, no. Diciamo, no, vabbè. È questo. Allora, vabbè, questa è la Combriccola di Radio Number One. Dammi tre parole.
2: Sole, cuore, amore.

0: Businessman, dito nella piaga. Stavo ridendo e sto leggendo le tre parole che ci stanno arrivando al 393-444-0444 dai nostri ascoltatori. Mamma mia, che fantasia che avete. È il momento del focus di Patromano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, si chiude il giallo che riguarda l'eredità di Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio a 93 anni. Lo stilista non aveva, lo ricordiamo, eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo ricco patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi. Ebbene, secondo la ricostruzione, in particolare del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il testamento, consegnato nel 2023 ad un notaio svizzero di Gastad, assegna tutto alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz. Giammetti è stato, lo ricordiamo, il compagno, il socio in affari storico di Valentino. A questa fondazione sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, diverse ville, e non citiamo poi in quali città, Londra, Roma, New York, eccetera, eccetera. Opere d'arte, ci sono anche dei Picasso e dei Warhol, un castello in Francia e diversi conti correnti esteri. Cambiamo argomento, non ha spicci, nessun problema, può pagare col bancomat. A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di POS per ricevere anche i pagamenti elettronici. La novità, forse destinata ad allargarsi anche ad altre località, riguarderebbe un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari, verrebbe da dire, che vendono, che ne so, rose, giocattoli, costumi da bagno, ventilatori, accendini, eccetera, eccetera. Una nuova possibilità di pagamento che avrebbe suscitato, è vero, la curiosità tra i turisti, soprattutto quelli stranieri, ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell'ordine che si organizzano per eventuali controlli. Perché in tanti si chiedono come sia possibile che questi venditori ambulanti si facciano pagare tramite il dispositivo POS. Resta da capire dove finiscono questi soldi, visto che i POS, per legge, devono essere collegati a scontrini, prevedendo l'obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici. E questo per trasmettere, lo ricordiamo, automaticamente gli incassi all'Agenzia delle Entrate. Chissà dove finiscono i soldi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Dance, Cake by the Ocean. Che anno era? Il 2016. Su Radio Number One alle 8:34. Eccoci qua, siamo noi.
1: Tre parole per lui. Oggi è distratto, disattento e come mai? Quindi le tre parole è cos'ha?
0: Come mai?
2: Ma non è vero!
1: Cos'ha, Pat?
2: Non è vero, semplicemente che ho perso una riga nel leggere qualcosa e capita.
0: Sei su un altro pianeta, Marrano, Fellone e Infingardo, che non sei altro. Queste sono le tre parole di una nostra ascoltatrice. Marrano, Fellone, Infingardo.
2: Perché stiamo parlando della regola del tre, lo ricordiamo. È questo tre che ricorre da millenni in molti ambiti, mitologia, retorica, religione, narrativa, comunicazione moderna. Insomma, questo tre che ci perseguita.
0: E noi abbiamo chiesto tre parole ai nostri ascoltatori al 393-444-0444.
1: Marco da Sondrio, le tre S. Salute, soldi e sesso.
2: Ehi, capito.
1: E vai, via.
0: Niente, io vedo un patrovano che fissa, sembra attento, no? Che stia per leggere qualcosa, in realtà no. Fissa il vuoto.
1: Guarda l'infinito. Se lo guardi negli occhi vedi il deserto.
0: E tu sei lì, di lì che dici, guarda, gliel'ho messo lì davanti, lo leggerà? No.
2: Che ce l'ho.
3: Ciao ragazzi, se mi chiedete tre parole in giornata da bulline rosso, posso solo dirvi caddu. Ciao, Luca da Mantova.
1: Caddu, in giornata di sole, caddu.
0: Caddu, aspetta, eccolo qua. Se te ho il meor, ho il miglior. Se te ho il miglior.
2: Se te ho il
0: che
2: miglior.
0: Lingua è?
2: Se te ho il miglior.
1: Je ne sais pas che l'inglese è quello lì, eh?
2: Ho tanto sonno.
0: E poi c'è lui che ci dice che cosa.
4: Dammi tre parole, mangio la focaccia alla vostra faccia.
0: No!
1: Vabbè, bravo, grazie, complimenti.
0: No!
5: Ecco, io non voglio essere volgare la mattina, no. E vi dico le tre parole. Oca, gatto e bene. Quello che ho fatto stamattina, ho cagato bene.
2: Bravo!
0: Teddy Swims, bravissimo, standing ovation. Questo è Guilty of Habit.

0: mamma mia, come mi fa proprio, mi stimola il lato romantico che dorme in me questa canzone di Teddy Swims. Ma che paura, che cosa c'è, perché hai fatto così?
1: No, quello che
2: mi stimola dopo l'ultimo messaggio.
1: Abbiamo pensato ad altre cose.
0: Ah, che dovessi andare al bagno? No, sì, tranquillo.
1: Dopo l'ultimo messaggio. Fatto.
0: Allora, giustamente, il pezzo di Teddy Swims su Radio Number One nella combriccola. Allora, tra poco, attenzione, perché c'è una grande canzone di Radio Number One che sicuramente mi fa uscire fuori il lato ballerino di Pat Romano. Sì, Monello sì. Ballerino. Sì. Un'icona degli anni 90, 98, tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fiore, cari miei, è un fiore, va colto ogni giorno e porta del profumo.
1: Mamma mia.
0: Così, è certo, c'è una botta così di romanticismo in questa canzone di Ace of Base, Life is a Flower, 1998, le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, ispirazioni. Prima di chiamarsi Ace of Base, questo gruppo si chiamava Technoir perché si era ispirato al locale notturno del film Terminator. Chi ha visto Terminator sicuramente si ricorderà del Technoir. Cambiarono nome quando scoprirono che in Svezia esisteva già un'altra band con quel nome. Quindi il cantante, il frontman, che si chiamava Ulf Elgberg.
3: Ulf.
0: Ulf disse: non è il caso, se ci sono già gli altri è inutile che anche noi teniamo questo nome. E quindi, ispirandosi al video dei Motorhead, Ace of Spades, si fecero chiamare Ace of Base.
3: Hai capito come sta la situazione?
1: Altre che tre parole, sono sempre tre parole. Ace of Base.
0: Ho un altro pippone nel pippone. No. Apro e chiuso parentesi, no. Oggi è la giornata mondiale o internazionale della piadina.
3: No, Patrizio. Io sono campione mondiale. Sono campione mondiale la piadina, ragazzi.
1: Abbiamo messo a Cattolica, ho sbaragliato
3: la concorrenza. Ho vinto il titolo a Cattolica. Sono il piadinaro per eccellenza della Romagna.
0: Noi l'abbiamo detto apposta e abbiamo scommesso 5 euro che l'avresti detto. Abbiamo vinto tutti e due.
3: Marroni che non siete altro.
0: Torniamo alle tre parole dei nostri ascoltatori. Tre parole che vi vengono in mente. Le prime che vi vengono in mente.
4: Mi adesso so devo andare a bevere un caffè.
3: Sì.
4: Questo è il primo desiderio.
0: Lui desiderio.
4: Grattare un gratta e vinci e ciappare 300.000 euro.
3: E
4: terzo desiderio, riuscire entro sera a non mandare in mona nessuni.
0: Non è possibile.
4: Ecco, ma sarà difficile questa.
3: Sì.
4: Ciao a tutti, Orso da Legnano.
0: Vedi, è bello che ognuno fa quello che vuole in questo programma. Cioè, sentitevi liberi. Volete dirci desideri?
3: Sì, sì. È la regola del 3, è giusto. No, parole, esatto. Frasi, desideri, quello che volete.
0: Spritz, mare e libro.
1: Bello.
0: Sì, salute, soldi e tempo. Lui è Dario. Pat, bevi meno.
3: Ancora, ma un altro questo.
1: No, è un altro.
0: Sì. Tre parole: felicità.
3: Va bene,
1: firmato è... Albano e
3: Romina, certo.
0: Esatto. Pat, bevi meno.
3: E siamo a tre. Sì. È sempre quello, però. No.
1: È la regola del tre. Ciao, bei scombricolati. Meno male che ci siete voi a tirarmi su un po' di morale. Grazie, Davide da Milano. Non sono tre, ma va benissimo.
3: Ma sì.
0: Non sono tre, ma va benissimo. Benissimo.
3: Campioni del mondo, è dal 2006 però che non lo sentiamo sto campione del mondo. Oggi le tre parole sono queste.
0: Bevi

0: più.
1: Come mi piace questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Tu cosa fai questa sera, Sergio?
2: Francia Marocco.
1: Francia Marocco.
3: Sì, sì, alle 22 partitona, quarto di finale dei mondiali, da non perdere.
1: Senti, campione mondiale della piadina, ma chi è il favorito tra Francia e Marocco?
3: Allora, la Francia è favorita sulla carta, ma attenzione perché il Marocco è una bella nazionale, quindi
1: attenzione.
3: Partita da gustare tutta.
1: Attenzione. Ultime tre parole dei nostri ascoltatori, alcuni dei nostri ascoltatori.
4: Le prime tre parole che mi vengono in mente.
5: Io. Buongiorno Radio Number One.
1: Ciao.
5: Antonello da Uggiate Trevano.
1: Sì.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando. Ciao, buona giornata.
1: Aspetta.
5: Spero che le signore dedicate a queste parole siano all'ascolto, altrimenti faccio sentire il messaggio.
1: Certo.
5: Ciao.
3: Ma io non ho,
1: comunque. Non ho capito nemmeno io, però vabbè, era un messaggio in codice
3: subliminale,
1: per tre signore.
3: Era subliminale, quindi lui ha tre frequentazioni.
2: Non lo so, ma sono tre titoli di canzoni, giusto?
1: Io cosa ne so, amore di contrabbando, com'era? Aspetta.
5: Buongiorno Radio Number One, Antonello da Uggiate Trevano.
1: Ciao.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
1: Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
3: Amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio.
2: Esatto.
3: Ok.
1: Amore di contrabbando.
3: Di Malgioglio.
1: Penso l'amore che della domenica.
3: Amore della domenica, devo andare a cercare, ragazzi.
1: Vabbè, cerca, nel frattempo sentiamo la Piera.
6: Buongiorno, amici scombricolati. Dammi tre parole. Onestà. Allegria. E gentilezza.
1: Brava.
6: Beh, queste sono le tre parole che mi definiscono. Baci baci, buona giornata.
1: Brava.
2: Vanno pronunciate affacciandosi alla finestra del Vaticano.
3: Del Vaticano.
1: Gentilezza.
3: Amore della domenica di Mina.
2: Vedi che sono
1: ok. E amore di contrabbando e ci manca un amore.
3: Qual era l'ultimo amore, ragazzi?
2: Forza, vabbè, amici.
1: Vabbè, Steve. The last time we talked, Mr. Smith, he reduced me.

0: di Mika a chiudere questa ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 9 e un minuto. Buongiorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: di Rama. Buenos días. Questa è Radio Number One, la cubricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccola qui, l'amici ideale, triade del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Ma certo. Vabbè, gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco.
2: Vabbè,
1: io
2: vabbè.
1: Per esempio,
0: il
1: tra il dire e il fare
2: sì, c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo, rimaniamo in contatto, restiamo d'accordo così. È cambiato.
0: Ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé?
2: Fa per tre.
1: Ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti. E sono cambiate le cose. Lontano dagli occhi?
0: Lontano dal cuore.
1: Ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: È così.
1: L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Va bene.
1: Il bel tacer
2: non fu mai iscritto.
1: Ma no, il bel tacer non fu mai iscritto al registro degli indagati.
0: Ci sta, ma questa. In arrivo Tiesto, Carol

0: pappa, è tutta così, questa canzone mi fa molto ridere. Ti chiesto che cosa c'è, io sento dei rumori.
1: No, è lui che...
0: Allora, stamattina è ingestibile. Allora, dicevo, ti chiesto, mi fa molto ridere perché ha preso Carol G e gli ha fatto fare una canzone cantando la la la la la tutto il tempo. Bravo!
2: Il testo impegnato.
1: Molto.
0: È un testo impegnato. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori tre parole, attenzione, così per la famosa regola del tre che ci ha spiegato Pat. Bere al bar, scrive Marta.
2: Bere al bar sono tre parole, giusto?
1: Sono tre parole, ma non solo.
0: Al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, a bere, a bere, al bar. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
3: Ve lo dico anche in un vocale, le mie tre parole: le Canarie, la Manu Doriani, i fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di spritz. Ciao Valentina Pontenossa Bergamo. Ovviamente con Sergio e Pat che ci cantano Notar de Bergen, perché sono di Bergamo.
1: Sì, disponibili.
2: Facciamo i coristi.
0: Ce la cantate, per favore. È un

0: I'm Here for Someone Else, pezzo di Benson Boone su Radio Number One alle 9:15. Attenzione.
1: Buongiorno. Combricola. Le mie tre parole sono pessimismo, fastidio e problemi. Cazzo, ma non è possibile. Ma possibile sempre sul fine settimana? Ciao, buona giornata.
0: Ma tesoro, è solo giovedì, si risolvono i problemi.
2: Ma si risolvono, sì, i problemi. Fastidio,
0: pessimismo, fastidio. Allora, Pat Romano aveva una fava di focus perché hai approfondito una cosa che...
3: Perché mi avevate fatto intendere che oggi era la giornata nazionale della piada, della piadina. Invece è la giornata mondiale della massellanza. La famosa massellanza. È questa ricorrenza dedicata a coloro che incarnano questa combinazione di una muscolatura ampiamente sviluppata, insomma, che sono ben messi, però si coniuga con la simpatia e i modi di fare schietti ed efficaci. Questa è la spiegazione.
0: Cioè, la massellanza è la versione colta del palestrato Bonazzo, praticamente.
3: Sì,
0: cioè,
3: è il palestrato simpatico, verrebbe da dire.
0: Il palestrato simpatico Bonazzo, praticamente. Quindi, nel senso, per fare la figura di quella.
3: La festeggi.
0: Ovviamente. Per fare la figura di quella colta, io devo andare da uno così e dirgli che massellanza.
3: Che
0: massellanza!
2: No, sono di Castellanza.
0: Comunque noi ogni tanto te la tiriamo in ballo la giornata mondiale della piadina perché ci ricordi.
3: Sono campione mondiale di piadina in Romagna.
0: Lui non ci ha neanche fatto caso che ogni 2 o 3 mesi noi gli diciamo che è la giornata della piadina.
3: E io ci casco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bravoni che sono loro due, che bravoni, sono bravoni da soli e bravononi insieme. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Number One alle 9:20.

0: i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno da Meteo Pat.
2: Buongiorno.
1: Le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani per fare il punto della situazione. Aia, che male l'anomalo
3: subito
1: rialzo
3: così.
1: Sì, subito così, una bella frustata. L'anomalo rialzo di queste fasce tropicali verso nord che continua a colpire duramente l'Europa occidentale, a fasi alterne anche il nostro paese. Non si contano più ormai i record che ogni giorno cadono come birilli in Europa, ma anche in Italia, i record del caldo, i record delle temperature, della caldazza. Non si contano poi gli incendi dolosi, colposi, accidentali che stanno, mamma mia, che stanno flagellando parte del nostro arco alpino. Insomma, una situazione critica che nel corso del prossimo weekend verrà localmente e temporaneamente alleviata da qualche temporale. Sì, però vi anticipiamo che si tratterà di fenomeni innanzitutto locali, con scarsi benefici proprio nel campo delle temperature e del patrimonio idrico. Ma comunque ne torneremo a parlare domani. Allora, previsione del tempo nel dettaglio. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con queste temperature massime in Val Padana che ancora andranno a sfiorare i 37-38 gradi e forse anche qualcosa in più in alcune località. Domani, venerdì, qualche annuvolamento in più su Alpi e Prealpi, in particolare verso pomeriggio sera, con possibilità di qualche temporale. Temperature stazionarie sempre improntate al caldone. Sabato potrebbe esserci questo cambio parziale di registro. Un sabato che potrebbe essere decisamente instabile, con nuvolosità diffusa anche in pianura, possibili temporali a macchia di leopardo, anche di forte intensità, anche con fenomeni grandigeni, quindi anche con la grandine, attenzione, temperature in lieve flessione, le massime sabato saranno intorno ai 34-35 gradi. Farà comunque sempre molto caldo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Stavo vedendo una cosa molto curiosa qualche giorno fa di un tizio, non so dove, però in Italia, che metteva praticamente tipo per 5 minuti una padella fuori dal balcone, la lasciava lì per 5 minuti col barcino così, poi ci buttava sopra un uovo, sopra la padella,
4: alla faccia.
2: E la ributtava sotto il sole l'uovo e l'uovo si cuoceva. Era una roba veramente allucinante, mamma mia, che uno dice così, la butta in caciara e ride. In realtà c'è poco da ridere, nel senso che, ecco, come diceva

0: avevamo fatto gli spiritosi con un uovo sul capotto di un'auto nera.
1: Sì.
0: Ha funzionato, l'ha cotto, ma è ancora lì.
1: Giustamente, poi non si stacca più. Quindi, vabbè, non giocate con le uova, mi raccomando, fate i bravi.

0: tante belle canzoni che fanno parte del nuovo album di Bruno Mars. Si chiama On My Soul. Su Radio Number One torna Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, ragazzacci, ci sono aggiornamenti che arrivano dal fronte milanese, questo incendio che ha ammorbato l'aria nella zona nord di Milano, ma non soltanto, perché poi il fumo e comunque questo odore di bruciato si è propagato per chilometri e chilometri. Allora, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di frutta e verdura raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il comune di Milano ha diramato nelle prime ore di oggi, dopo che ieri sera appunto questo enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT alla Bovisa, nella zona nord della metropoli. La comunicazione dell'amministrazione locale fa seguito alle prime analisi dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha valutato la qualità dell'aria ammorbata dall'enorme colonna di fumo e ricordo che si è innalzata ieri sera a partire dalle 19:30. In effetti una qualità dell'aria che al momento lascia alquanto a desiderare. Andiamo a Napoli, cambiamo completamente città, perché c'è questo 43enne che è entrato nel Duomo di Napoli e ha rubato forse una delle cose più preziose e più care ai napoletani, il copricapo di San Gennaro. Ragazzi, tocca tutto, ma non toccare i santi e in particolare San Gennaro a Napoli. È stato rincorso e arrestato. L'uomo è entrato nel Duomo, si è avvicinato alla statua proprio di San Gennaro, ha rubato velocemente il copricapo, lo ha afferrato e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, questo 43enne di origine straniera è stato poi subito individuato, il custode ha lanciato l'allarme, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito che lo ha rincorso e ha atteso poi l'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Napoli, ma andiamo anche in Puglia, andiamo a Canosa, perché oggi compie gli anni, 90 anni, ma è ancora bravo, lucido e ancora bello performante, Lino Banfi, Lino il grande Lino Banfi, l'intramontabile Oronzo Canacci, vorrebbe lui ai mondiali di calcio col suo schema farfalla 5-5-5. Lino Banfi, insomma, compie 90 anni, gli facciamo tanti auguri. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ma dice amare senza avere caldo? O l'ho sentito io perché ho caldo?
1: Sì,
0: amare senza avere caldo! Il pezzo della rappresentante di lista su Radio Number One nella combricola alle 9.36. Attenzione, c'è una fava di focus!
2: Ma che fava di focus?
0: Ormai
2: dai,
0: le notizie sono fave di focus, sì, per noi. No, è vero.
2: È vero. Abbiamo parlato di Milano con questo incendio, di Napoli con il furto del copricapo di San Gennaro. Abbiamo fatto gli auguri in Puglia a Lino Banfi. Andiamo in Toscana, a Livorno. Perché c'è questa notizia davvero curiosa. Sarà stata la stanchezza oppure questo gran caldo. Fatto sta che un rapporto intimo con la moglie può provocare addirittura la chiamata della polizia, cioè il mancato rapporto intimo con la moglie.
1: Mancato.
2: Sì,
0: cioè perché lei ha chiamato la
2: polizia. Sì, perché suo marito non voleva farlo.
0: Vieni qui o chiamo i carabinieri.
2: In realtà la coppia è nigeriana, magari non parlava proprio così, però la coppia è nigeriana, però lei si è sentita ferita nell'orgoglio.
0: Ci provi, lui sta col mal di testa.
2: Certo, anche preoccupata perché insomma questo no a un possibile insomma rapporto intimo l'ha praticamente intrapreso come un rifiuto, come fosse indice di insomma di una crisi profonda di coppia.
1: Boiadi.
2: E allora ha chiamato la polizia. Protagonista.
0: Ma pensa i poliziotti che arrivano lì e devono calmare l'ira funesta di questa qui. Non me lo dà.
2: Di solito è il contrario, non me la. E invece questa volta è non me lo dà. Ragazzi, cambia il mondo. Questa ormai è la sessualità 3.0. Tutta la pianta. No, vabbè, a parte il fatto che i due di picche sotto le lenzuola, io ne ho avuti a Iosa, non so voi come siete messi.
0: Ma veramente?
2: Però,
0: ma tu che sei un famoso tombeur de femme?
2: Certo, proprio io che sono quello che hai detto tu, ma...
0: E non hai chiamato la polizia?
2: Adesso la chiamo la polizia locale, perché io sono un po' più contenuto nelle mie esternazioni.
1: Magari anche senza
0: polizia,
1: andare.
0: Polizia! Aiuto, polizia! Socorro, polizia! Ma, nel senso, dopo quante volte, dopo quanti due di picche si può chiamare la polizia? Vorrei capire. Dai. Nel senso, cioè, se è la prima volta, passa, no? Uno può avere mal di testa, essere stanco, essere in un momento difficile, eccetera. Dopo quante volte io posso chiamare?
2: Senti, ma io la metto ancora più giù dura. Dopo quante volte invece, dopo quanti due di picche puoi chiamare l'amante? Perché sei autorizzato a quel punto? Sei autorizzato?
0: Attenzione, la messa giù dura.
2: L'ho messa giù dura.
1: La tocca sempre piano.
0: Sì, esatto. Vabbè, potremmo continuare così per anni. Non c'è una domanda. No, io non farei nessuna domanda. Nessuno. Se vi volete esprimere, esprimetevi, ma senza fare domande, se no la mettiamo giù dura. Vai.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: che meraviglia, il genio di Jamiroquai, non solo nei suoni che risultano, nonostante sia passato un bel po' di tempo, sempre assolutamente attuali, e anche nella decisione, la creazione dei titoli delle loro canzoni. Questa canzone si chiamava Love Philosophy ed era praticamente una parola inventata che unisce love, fool e philosophy, ed è un gioco di parole per esprimere l'idea di un amore folle. Folle per amore, folle per amore. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Siamo ritornati indietro al 2002, cari ragazzi miei. Qui bisogna prendere dei provvedimenti seri quando succedono queste cose.
1: Che cosa è successo, ragazzi?
0: Non lo so, Patrizio, di cosa stavamo parlando prima?
1: Della Toscana, di Livorno, di questa coppia di nigeriani. Lei dice: attenzione, lui non me lo dà più, e chiama la polizia. La polizia, perché ha raccolto una serie di ulp, che è preoccupata perché è ferita nell'orgoglio, praticamente dice c'è una crisi profonda, la polizia interviene. Non so che cosa avranno detto i poliziotti.
0: Beh, sarebbe bello capire cosa dicono i poveretti questi, che hanno veramente un sacco di cose da fare, non ne possono più, e arriva anche lei, capito, che lo chiama perché il marito non fa zanzale belle rane. C'è un nostro ascoltatore che dice: io devo chiamare l'esercito.
1: Ragazzi,
2: siamo a posto.
0: Molto ridere.
3: Ha detto mai dire no.
0: No.
3: Anche se uno è stanco, ma mai dire no. Un po' di sforzo e fantasia. E la donna si soddisfa e non va via.
0: Eccola là.
3: Ciao.
0: Che bella poesia.
1: Ieri su Amazon, forza però, oltre alla fantasia.
2: Su Prime ho visto un film molto carino francese, Un marito a metà. Ve lo consiglio, perché queste due donne giocano e lo consumano questo uomo. Fa troppo ridere questo.
0: Chissà come era contento lui, era contento.
2: Mica tanto.
0: Ok, fatto.
4: Buongiorno, combricola. Allora, se devo chiamare la polizia, dovrebbe, perché non me la dà. Mamma mia, sarebbe lì tutti i giorni. ciao.
1: Ma quanti due LP che stanno girando, ma ragazzi?
2: Porca miseria.
0: Un casino, mi sa, un casino. Che bella la canzone dell'estate di Francesco Gabbani.

0: Mani, la canzone che ci regala per l'estate 2026, sulle mani per Gabbani, e si chiama Summer Funk. Perché mi guardate così sulle mani?
1: Ti vedo un per po' parcisco
2: sulle mani per Gabbani,
1: sei scatenatissima.
0: E certo, ma perché si crea proprio questa atmosfera estiva, proprio mare, sole, aperitivo, cocktail in piscina, da Summer Funk a Summer Paradise, Simple Plan e Sean Paul, cioè capito la finezza estiva?
1: Mamma mia.

0: Yeah.
1: Simple Plan, yeah, con Sean Paul. Il pezzo si chiama Summer Plan. Summer Funk era Gabbani. Sto cominciando ad avere un pochino di problemi, devo dire la verità, ho bisogno di mangiare, ragazzi.
2: Hai finito il carburante.
1: Porca miseria, ho finito il carburante davvero. Abbiamo finito anche il programma di questa mattina, la combriccola di Radio Number One, che ritorna domani alle 7 in punto, come sempre con Pat Romano. Grazie di esistere.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Pat, viva. Ciao, la piadina, Pat. Ricorda che fra due giorni è l'anniversario.
3: Quale anniversario? Ah sì, la giornata mondiale, anzi nazionale, della piadina. Grazie anche a quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Ma ricordati che tra due giorni è la giornata nazionale della piadina.
3: Della piadina.
1: E lui è campione mondiale.
3: Sono campione mondiale.
2: E soprattutto ringraziamo lei, Manuela Doriani, ricordandole, cara Manuela, che tu non hai vinto il campionato mondiale della piadina.
1: No.
2: E fra due giorni sarà la giornata mondiale o italiana nazionale della piadina.
1: E non sono nessuno, non sono nessuno.
2: Comunque
1: no,
2: per noi sei e sarai sempre solo tu, Manuela Doriani,
1: la regina della piadina. Va bene, a domani, ciao a tutti.
2: Cari amici, il tempo rimette tutto a posto, tranne il cassetto dove tieni i caricabatteria.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Ma buongiorno, le 10 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon giovedì 9 luglio. The Journalist, gli spacca notizie, versione prima settimana di luglio, con Claudio e con la splendida Virginia. Buongiorno Virgi.
5: Oh, ma sempre quanti complimenti. Noi iniziamo così, un sacco di complimenti, poi arriviamo alla fine di queste tre ore che non ci guardiamo neanche ma in non faccia.
4: Complimenti sono gratis, voglio dire, giusto? Le frasi gentili sono gratis.
5: Un sorriso al giorno d'oggi
4: è gratis anche quello. E quindi però sono gratis, però hanno un grandissimo valore, quindi usiamoli, no? Questi complimenti, no?
5: Hai ragione, ma mi sa che tu ieri sera hai dormito molto molto bene, sei svegliato particolarmente di buon umore.
4: Ma no, dai, va bene. Allora, dolcezza, iniziamo il programma?
5: Certo, tra poco anche i vostri messaggi al 393-444-0444, quindi mi raccomando, restate qua con i The Journalist e ascoltiamo il primo disco insieme, quello di Sombre.
3: The Journalist, gli

0: su Radio Number One, 10:06 con i The Journalist. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno soprattutto a chi in questo momento si trova in macchina con l'aria condizionata, che non è mai fresca abbastanza.
1: questa è la legge divina, è la legge numero uno dell'aria condizionata d'estate, giusto? Non è mai abbastanza.
0: Ma non funziona, ma perché l'ho messa su 16 gradi e fa ancora caldo, ma perché esce dalla parte sbagliata della macchina, no, questo insomma per dare un'idea.
1: Allora, abbiamo trovato una serie di consigli, confesso che molti io non li conoscevo, anche perché la maggior parte degli automobilisti che cosa fa secondo questa ricerca? Lascia le stesse impostazioni dell'aria condizionata, che ne so, 21 per dire, per tutto l'anno. Tu fai un gesto con le mani come per dire esattamente questo. Invece passare dall'aria esterna al ricircolo, alternare in un certo modo, fra poco ve lo spieghiamo, aria condizionata, ricircolo, può rendere l'abitacolo più fresco più velocemente, ad esempio, più pulito e anche più confortevole a seconda della situazione. Cominciamo a dare qualche consiglio, Virgi.
0: Sì, allora diciamo che per l'appunto c'è un po' questo concetto del sì, ma 21 gradi d'inverno la macchina sa che deve riscaldare, 21 gradi d'estate la macchina sa che deve raffreddare, se lasci sulle impostazioni automatiche, no? Tu sei uno di quelli?
1: Mi piace quando ti addentri. No, perché d'estate mi comporto in modo diverso. Okay. Non sono però così bravo ad alternare il ricircolo. Io questa cosa qua, io ricircolo ad esempio quel tastino, appunto, di ricircolo, lo utilizzo generalmente solo in galleria.
0: Anch'io.
1: Sono in galleria perché aria. E invece ci sono dei consigli. Ad esempio, primo consiglio: in estate, ok, consigliano di utilizzare il ricircolo e poi l'aria condizionata, perché raffredda l'abitacolo più rapidamente. Anche questo è un consiglio che io non ho mai né saputo né seguito, proverò. In inverno invece utilizzare l'aria esterna più lo sbrinatore aiuta a ridurre l'appannamento. E poi ci sono anche altri consigli, no, Virgi?
0: Sì, per esempio in caso di pioggia bisognerebbe utilizzare aria esterna più di conseguenza poi l'aria condizionata, perché mantiene i finestrini puliti durante il raffreddamento e soprattutto non si appanna la macchina, che poi è uno dei grossi problemi sia in estate che in inverno, no? Quando c'è quel vetro lì che si appanna.
1: E poi ultimo consiglio, poi mandiamo una canzone ma ritorniamo perché ne abbiamo altri e vogliamo sentire anche un po' come voi utilizzate l'aria condizionata in auto. Trovate l'auto al sole, 8000 gradi in questi giorni, entrate dentro. Il consiglio è prima l'aria esterna, cioè tirare giù i finestrini, far uscire quella bolla di caldo, poi il ricircolo e poi l'aria condizionata. Questo meccanismo, questa modalità rilascia il calore intrappolato prima di raffreddare più rapidamente. Hai capito?
0: Beh, poi sì, comunque tempo che fai tutte queste cose sei arrivato a casa.
1: Giusto.

0: Radio Number One, 10 e 12 minuti, consigli per utilizzare nel modo migliore appunto l'aria condizionata e il riscaldamento della vostra macchina. Quindi abbiamo capito che non bisogna lasciare mai le stesse impostazioni, bisogna cambiarle.
1: Per tutto l'anno, sì.
0: Sì, vi abbiamo dato dei consigli, ma ce ne sono degli altri. Per esempio, parliamo anche del cattivo odore che si ha in macchina.
1: Vabbè, capita. Tiri giù i finestrini, cosa devi fare?
0: No, no. Cosa fai in tu? Realtà dovresti schiacciare il ricircolo temporaneo.
1: Ma vabbè, ho capito, però questo consiglio
0: aiuta.
1: Mi sembra un pochettino superfluo. Se no, va bene, ok, ti aiuta, ricircolo, va bene. Quando siete in autostrada, aria esterna, ma sai che io sto pensando una cosa però? Da questo schemino che abbiamo trovato, aria condizionata ce l'ho, la ventola ce l'ho, lo sbrinatore ce l'ho, il ricircolo ce l'ho, io non ho il tastino aria esterna. Tu ce l'hai sulla tua auto? Aria esterna? Io no.
0: No, ma aria esterna penso che sia l'aria che arriva dai finestrini.
1: Che arriva se non usi, sì, o dai finestrini oppure dall'aria normale che ti arriva, no? Dalle ventole senza aria condizionata. Però non c'ho io il tastino aria esterna.
0: No, secondo me è semplicemente un tastino che hanno messo come...
1: loro, così, sì, dici? Come... Ah, ecco, no, perché altrimenti non riesco ad orientarmi. Comunque, diciamo che...
0: Non c'è qualcuno che...
1: un esperto meccanico che ci... No, comunque la cosa principale che viene fuori da questi consigli è proprio quella dell'utilizzo, diciamo in maniera più costante, di questo tastino qua del ricircolo, che io e Virgi fino ad oggi, lo ammettiamo, abbiamo utilizzato solo in galleria o quando siamo in coda, per esempio, ok?
0: Sì.
1: Però quando, guarda che cominciano ad arrivare alcuni consigli, quando invece tu sali in auto, ad esempio per raffreddare più velocemente, ti consigliano prima dell'aria condizionata, metti il ricircolo e poi aria condizionata. Qui arrivano, quindi devi accendere l'aria senza condizionatore. Ah beh sì, certo, l'aria esterna è l'aria senza condizionatore. Ci arriviamo anche io e Virgi. Va bene, dai.
0: No,
1: abbiamo,
0: però il discorso comunque degli odori è un discorso insomma che mi interessa, perché tante volte mi capita, sali in macchina, accendi per l'appunto la macchina e che sia il riscaldamento, che sia l'aria condizionata, a volte esce questo cattivo odore, no?
1: A volte però si produce anche da dentro il cattivo odore.
0: Vabbè.
1: che te lo dico a fa?
0: Ma certo, ma figurati, alta marea.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale, Radio Number One, 10 e 18 minuti. Allora, per fortuna ci sono i nostri ascoltatori che ci insegnano come fare le cose nella maniera giusta.
2: Mi sento molto imbranato col tipo. Allora, è il meccanico che ci manda questo messaggio. Quindi ascoltiamo la Bibbia.
3: Buongiorno ragazzi, è un meccanico che parla.
2: Buongiorno.
3: Il cattivo odore all'interno dell'abitacolo spesso e volentieri è dovuto al filtro abitacolo che va cambiato una volta all'anno e soprattutto ogni tanto andrebbe fatto la sanificazione. Sanificazione vuol dire pulire tutti i condotti dell'aria che sono, diciamo, all'interno del cruscotto, che nessuno fa o pochi fanno. Va fatta una bella sanificazione di modo che gli odori spariscono. Seconda cosa, spesso e volentieri anche i tessuti delle macchine, sedili eccetera eccetera, si impregnano di odore e quindi è buona cosa ogni tanto pulirli. Terza cosa, la macchina va tenuta pulita, questo più quello causano dei cattivi odori. Ciao Mauri.
2: Hai capito, Virginia, questo è, tu sei brava? Segui questi consigli?
1: Ma posso prendere un appuntamento? penso di non averla mai fatta questa cosa e la mia macchina è targata FH, quindi hai i tuoi annetti.
2: Allora, alzi la mano chi ha fatto una... ci sarà sicuramente quello bravo che fa la sanificazione. Io non l'ho mai fatta in vita mia in nessuna auto, la sanificazione. Non è che si sente, però non lo fai, non sono così attento. Boh, vediamo insomma i nostri amici automobilisti che cosa ci scrivono. La riprendiamo tra un attimo, perché questa notizia mi sta prendendo piede, perché sono tutti bravi ed esperti. Qui su Radio Number One.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Tutta la musica che c'è.

0: tutta la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso, su tutte le regioni italiane. Una maggior nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sulle Friuli e inoltre sugli Appennini del sud. Ci saranno alcuni temporali, caldo con picchi anche a 39 gradi di temperatura massima. Un'occhiata anche a domani venerdì, un po' meno caldo al nord, dove ci saranno temporali su rilievi e possibili in pianura anche in tarda serata. Sabato veloci temporali dalle Alpi verso le prealpi e le zone di pianura, ma sui prossimi giorni ci ritorneremo. Scaricate l'app di Trebi Meteo per approfondire. A tutti ancora una buona giornata.
1: Arrivati alle 11:26 qua in diretta su Radio Number One, noi vi ricordiamo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, perché siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, chiocciola Radio Number One, dove potete andare a recuperare proprio lì un sacco di interviste esclusive. E a proposito di interviste, signor Claudio Chiari, ma lo dice lei o lo dico io?
0: Che gesto mi fai? Fra poco, fra una mezz'oretta avremo, se tutto va bene, Giorgio Panariello in diretta con noi, anche perché sta arrivando a Cernobbio, dove noi siamo radio ufficiale con il Lake Sound. Davvero un bellissimo spettacolo, uno spettacolo di cui parleremo proprio con lui a mezzogiorno, minuto più, minuto meno.

0: chiama Beautiful Freaks, è la canzone che abbiamo ascoltato alle 11:30 minuti qua su Radio Number One. Dei Journalist, pronti anche a parlarvi di tutto quello che non si potrà fare quest'estate in spiaggia, ahimè, un sacco di regole
1: che già non si può far più perché ormai in estate ci siamo. Anzi, secondo me potremmo già avere anche alcuni report da parte di qualche ascoltatore che torna e ci racconta, no, le varie limitazioni. Io ad esempio sono stato a Tropea e lì il divieto di girare nel paese senza indumenti, no, un po' mezzi nudi, torso nudo, così, è molto ben evidenziato. Io però ti dico che personalmente ho visto in giro nel paese, non so, il classico maschietto muscoloso, no, torso nudo,
0: petto nudo.
1: Ma magari sai, con lo zainetto lo copri un po', no? Cioè sei a torso nudo con lo zainetto, vai in giro e non ho visto vigili a correre, non ho visto gente che protestava per questo, però insomma le regole ci sono,
0: Mi sembri un po' ottimista con il discorso dello zainetto che copre.
1: No,
0: però...
1: no, nel senso, se, no, no, non è ottimista, però se tu vedi uno cioè, a torso nudo che cammina da solo e nel centro di un paese, lo noti subito e dici: oh ragazzo, cioè, mettiti una maglietta, mettiti una canotta. Se ti metti un cappellino, ti metti uno zaino, così sei già da dietro, vedi lo zaino, passa un pochettino via, no?
0: Cioè, inosservato.
1: Sì.
0: Sì. Sì, non è in realtà l'unica regola, no, che dovremmo seguire quest'estate, perché stop ai castelli di sabbia e ai bikini, insomma, fuori da appunto quello che è il luogo della spiaggia. Quindi in Sardegna, questo, sulle spiagge più protette dell'isola, è vietato scavare buche profonde e costruire castelli importanti o addirittura portare via la sabbia e le conchiglie. Pensate, multe fino a 3.000 euro.
1: Allora, d'accordissimo sul portare via la sabbia, portare via le conchiglie. Castello di sabbia, dai ragazzi,
0: ma dai.
1: Non ho mai fatto male a nessuno.
0: Cioè, forse sì, mi sembra che ci stiamo concentrando un po' troppo su problemi non reali, che non sono problemi poi.
1: Però c'è scritto, Virginia, vietato costruire castelli imponenti. Cosa, cioè, traducimi questo imponenti. Cioè, hai presente quelle strutture artistiche grandissime, intendono, no?
0: Allora, c'è sempre il bambino che vuole esagerare, eh. Aspetta che faccio una buca bella profonda. Beh, poi per l'appunto il discorso dei costumi.
1: Sì.
0: Più costumi in
1: poi,
0: giro per la città.
1: E poi invece una cosa che mi trovo molto d'accordo: l'asciugamano segna posto, l'ombrellone segna posto, sai, cioè quella cosa di lasciare nella spiaggia libera le cose e torni dopo un'ora e mezza. No, ragazzo mio, vai giù, quando vai giù devi starci, altrimenti è troppo facile prenotare tutto alle 6:30 per tutto il giorno. No,
0: è proprio una cosa secondo me di noi italiani questa, perché io difficilmente ho incontrato persone di altre nazionalità in giro per il mondo fare sì, una roba del genere. Sì, vince sempre un po' chi vuole fare il più furbo, no?
1: Forbetto,
0: della spiaggia.
1: Forbetto. E poi invece d'accordissimo, spiagge 100% senza fumo né svapo. Io su questo, ragazzi miei, io sono d'accordo.
0: Concordo.
1: Sono d'accordo, poi ci sarà qualcuno invece che vuole fumare la sua sigarettina in spiaggia, speriamo che ci siano delle spiagge apposta. Cosa vuoi che ti dica?
0: No, ma più che altro è una questione, vabbè, a parte di rispetto, perché ci sono bambini o comunque persone che non amano l'odore del fumo, ma poi anche quando si mangia. Io capisco che siamo all'aria aperta, però un po' più in là, no?
1: Esagerato? Infatti più in là.

0: number one cose che non si potranno fare quest'estate in spiaggia, anche i vostri messaggi vocali con le considerazioni.
1: Dai, sentiamone uno.
2: È andato, non capirò mai.
1: Facciamolo partire dall'inizio, vai.
2: Ciao ragazzi, io quello che non capirò mai è perché un uomo non può girare a petto nudo, però una donna può girare coi pantaloncini col culo di fuori.
1: Vabbè, cioè, no, completamente di fuori.
2: Qual è il problema del petto nudo? Mi sfugge. Cioè, alla fine le donne girano con i top che coprono un triangolino giusto per... cioè, mi sembra un po' esagerato.
1: Dai, non facciamo i maschietti, un po' repressi.
0: Vabbè, ma da donna dico che secondo me ha ragione. Cioè, sei al mare, alla fine ci sono 50 gradi.
1: Allora, io
0: ci sta la polemica. No,
1: allora, un conto poi è il fastidio personale, l'opinione. Un conto è la regola che deve dare un comune. Se il comune non è che può fare tutte le differenze, deve dare una regola. Ad esempio,
0: generale.
1: È una regola generale, deve dire, oh, in paese mettetevi una canotta e una maglietta. Cioè, tu devi cercare di capire. Poi l'opinione.
0: Ma la regola c'è.

0: La regola c'è, poi esiste. Magari non tutti la seguiamo, soprattutto al mare. Allora, dobbiamo darvi purtroppo una brutta notizia che è arrivata tra l'altro pochissimo fa. È morta Bonnie Tyler, la conoscete tutti, grandissime voci. La notizia è stata diramata dalla BBC proprio pochi minuti fa, e dunque fra poco abbiamo pensato, insomma, di ritornare ad uno dei suoi più grandi successi, forse il suo più grande successo, e ricordarla nel modo corretto. Ok, Virgin?
1: Sì, tra pochissimo l'appuntamento proprio con la grande canzone in suo onore, sicuramente molti di voi la canteranno. The Journalist. Gli

0: sfortunato sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Rips of the Heart 1983, Bonnie Tyler. Siamo ritornati indietro con questa canzone pazzesca. Sicuramente tanti di voi l'avranno cantata a squarciagola, perché purtroppo il mondo della musica dice addio alla cantante. 75 anni, insomma, un successo veramente internazionale, e con questo timbro graffiante ha segnato gli anni 80 grazie ad alcuni dei suoi successi indimenticabili, tra cui quello che abbiamo appena sentito.
1: La notizia della morte è arrivata questa mattina, anticipata dalla BBC. La star era nata come Gaynor Hopkins, poi ovviamente Bonnie Tyler per tutti, gallese, è cresciuta coltivando la passione per la musica prima di essere scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea mentre cantava. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in Portogallo, ed il mese scorso il suo portavoce aveva dichiarato, insomma, che era uscita dal coma ma che rimaneva in condizioni molto gravi e in terapia intensiva. Una piccola nota curiosa su questa voce graffiante, molto interessante: nel 77 Bonnie Tyler vennero diagnosticati alcuni noduli delle corde vocali, giunti ad uno stadio così avanzato da rendere necessaria un'operazione immediata. Sei settimane di stop. Le cronache vogliono, insomma, che ad un certo punto durante la convalescenza lei lanciò un grido che aggiunse appunto a questo suo timbro vocale il distintivo tono rauco, e da lì, insomma, sì, è arrivato questo tono particolare che abbiamo avuto il piacere di riascoltare. Ci sono anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, insomma, pelle d'oca con questa canzone, direi che ci possiamo associare tranquillamente, no?
0: Assolutamente sì. Quindi oggi il mondo della musica saluta sicuramente un artista che ha lasciato un segno in indelebile nella storia proprio della musica. Però mi fa sorridere pensare anche, uscita quest'altra notizia in riferimento proprio alla canzone che abbiamo appena ascoltato, ogni volta che si verifica un'eclissi solare la canzone torna ad essere in alto nelle classifiche certo, di radio e televisioni di tutto quanto il mondo, proprio certo, per il tema che tratta. Quindi sappiamo già che alla prossima eclissi che ci sarà
1: arriverà la voce di Bonnie Tyler. Sì, va bene. Questa è una consolazione in questo momento triste per la musica internazionale.

0: ascoltata insieme, che ci porta alla fine anche di questa seconda ora, per l'appunto. Tra pochissimo però succederà qualcosa di molto bello.
1: Allora, entreremo in contatto con il futuro, perché proprio da lì ritorna Giorgio Panariello nel suo spettacolo, tra poco qui su Radio Number One in diretta con noi.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Ah!

0: Ivan.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda della provincia di Chieti. La deflagrazione in una struttura dove si provvede allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. È stato invece domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT, anche se resta il rischio esplosione per due container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Oggi finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no ai bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. Lo sport: iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, ad aprire questa terza ora insieme. Mezzogiorno e sei minuti di Journalist con voi fino alle 13, anche per parlare di quelli che sono gli orari in cui le persone vorrebbero iniziare per l'appunto a lavorare. Spoiler.
2: Tu a che
1: non
2: ora vorresti?
1: Tutti presto.
2: vabbè ragazzi, ma che scopo. Ma oddio, io ti dico ad esempio la mia esperienza. Io in radio per tanti anni sono andato in onda dalle 6 alle 9, no?
1: Okay.
2: E le persone che non fanno questo mestiere, o anche quelli che fanno questo mestiere, mi dicevano: mamma mia, ma che ora ti alzavi? Mi alzavo alle 4:40. Visto da fuori, hai fatto infatti una faccia, come dire. Io però quegli anni, proprio qui Radio Number One, me li ricordo comunque con piacere. Era un po' un sacrificio, alle 9 bam, certo, di sera crollavo, però insomma questa cosa qua ti dava poi anche tutta una gestione, no, del giorno diversa. Quindi ad esempio il mio orario mattutino ideale non è per forza così tardi. Mi rendo conto però invece che per molte persone, non so, le 10 sarebbe meglio che le 9,
1: certo,
2: o le 9 sarebbe meglio che le 7, no?
1: No, ma ti dirò di più. Nella mia giornata ideale,
2: sì,
1: proprio si comincerebbe a lavorare dopo pranzo della sera, mi sveglio presto.
2: Addirittura.
1: No, aspetta, ti spiego.
2: Sì.
1: Tutto qua dentro. Allora,
2: sì,
1: ti svegli anche presto, però fai le tue cose. Nel mio caso le tue cose sono sistemi la casa, colazione, porti fuori il cane, vai in palestra, torni,
2: sì,
1: ti fai la doccia, mangi. Successivamente inizi a lavorare e poi sinceramente io potrei lavorare anche fino a 7:30, perché comunque mi andrebbe bene anche mangiare più tardi rispetto al solito. Quindi
2: certo,
1: se potessi scegliere con la bacchetta magica, penso che la farei così.
2: No, parliamo di questo perché c'è questa provocazione di questo cronobiologo, non sapevo neanche esistessero i cronobiologi, si chiama Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Tesi interessante, forse non molto condivisa anche dai datori di lavoro. Dicono:
1: assolutamente
2: allora,
1: no.
2: A che
1: certo
2: ora vuoi iniziare? Alle 10. Beh, in Spagna, ad esempio, iniziano un pochettino più tardi, per esempio, no?
1: Sì, 10:30, un orari del genere. Allora, è anche vero che un conto è andare a fare un lavoro che comunque ti piace. Tu hai citato la radio.
2: Eh beh, certo,
1: è un sacrificio che fai comunque in...
2: Non parlerei di sacrificio,
1: più...
2: un lavoro, insomma, no? Ah, il sacrificio
1: sì,
2: di alzarti presto lo fai volentieri.
1: Sì, alzarti presto alle 4:40,
2: sì,
1: comunque è un sacrificio, certo, che fai volentieri. Se comunque vai a fare un lavoro che non è insomma quello che ti soddisfa al 101%,
2: certo,
1: può essere che ci siano un po' più di scocciature quando suona la sveglia.
2: Qui abbiamo un messaggio: inizia a lavorare alle 16, finisco alle 2 del mattino. vedi che ci sono orari
1: vedi.
2: E problematiche anche molto diverse dalle nostre. Secondo voi qual è l'orario? Però ecco, se si dovesse decidere un orario per tutti, classico orario di lavoro, quindi non il 9:18, no, con l'ora di pausa classico degli uffici, ma un altro, quale potrebbe essere?
1: Tosta questa domanda.
2: Beh, insomma,

0: 26 luglio animerà gli spazi di Villa Erba, Cernobbio per l'appunto, è pronto per ospitare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Giorgio Panariello, con il suo spettacolo E se domani.
1: Buongiorno. Allora, diciamo... vengo a prendere un po' di fresco lacustre.
2: Speriamo, perché qui il fresco è merce rara ultimamente.
1: Già, è vero. Hai ragione. Sì. Io la settimana scorsa sono andato in collina qua in Toscana, dico, oh, vado in collina, respiro un caldo mortale, quindi
2: infatti.
1: Non c'è scampo.
2: Chissà, voglio dire, siccome il tuo spettacolo si chiama E se domani, no? In questo viaggio del futuro, tu ritorni dal futuro, nel futuro hai trovato più caldo o meno caldo? Perché qui le notizie ci dicono che nel futuro forse.
1: Non c'ho, posso dire, avevo tante cose da vedere che non ci ho fatto caso neanche se era caldo o freddo.
2: Giusto.
1: Veramente c'era un botto di roba da vedere, quindi ero distratto dalla bellezza perché io poi in questo spettacolo mi piace rappresentare un futuro molto bello, molto ecologico, con meno casino, meno auto, meno inquinamento, è un futuro molto positivo, quindi mi sono distratto fra i robot, intelligenza artificiale, cani meccanici, insomma, capito, autovolanti, ero sempre col naso all'insù e quindi non mi ricordo bene se era caldo o freddo, però insomma le temperature saranno sempre più bollenti a quello che dicono, quindi capito? Ho fatto finta di niente.
2: Certo, hai fatto bene. Ascolta, 15 luglio a Cernobbio questo spettacolo che è portato in tantissimi teatri ed ora anche in estate in tantissimi contesti, insomma sta avendo un grandissimo successo. È un'idea secondo me bellissima, un'idea semplice ma bellissima, come quelle idee, cioè le idee che hanno più fortuna sono proprio quelle semplici, no? Di immaginare questo ritorno dal futuro.
1: Guarda, è nato come un'esigenza, perché è stata, sai, ne parlavamo poco fa fuori onda,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Il lavoro del comico, no? Il lavoro del comico è quello di mettersi lì a scrivere delle robe che poi però tu scrivi in primavera e devono essere buone a ottobre, no? Quando vai, cominci ad andare in scena. E come fai a scrivere una roba adesso che sia buona a ottobre, quando chiunque, no, fa la battuta che scrivi tu la trovi poi su qualsiasi social, la trovi in televisione, cioè no, i tempi sono talmente veloci, si consuma così tanto velocemente che tutto quello di cui parli, anche di politica, di sociale, parli di una cosa sulla politica, la sera stessa vieni smentito da una notizia diversa e così via. Quindi insomma si fa molta fatica. Allora ho preferito concentrarmi su un argomento che quello sì mi fa essere sempre in anticipo, che è il futuro, che tra l'altro se ne parla tanto, è sulla bocca di tutti, tutti parlano di intelligenza artificiale, tutti parlano di che cosa ci sarà, quindi io parlo di un futuro che non è fantascientifico, è un futuro di quelli da prossimo, perché insomma le auto volanti fra 10 anni già ci saranno, già ci sono adesso, ma non sono ancora praticate, ma ci saranno, l'intelligenza artificiale sarà sempre più intelligente, i robot ci aiuteranno nel lavoro quotidiano, insomma mi sono divertito a fare un'evoluzione di quello che è il presente poi alla fine, ecco, direi che è un futuro che è solo l'evoluzione del presente e poi per bypassare il presente, perché c'è poco da ridere in questo presente quanto, no?
2: Ci sta,
1: di
2: ci
1: che
2: sta.
1: Parli non c'è un giorno che accendi la televisione, verrebbe, io ormai vado soltanto a vedere i film sulle piattaforme, perché in qualsiasi minuto c'è una notizia che ti fa girare,
2: scappi dalle notizie,
1: guarda, lasciamo perdere, e quindi questo è permette alla gente, forse anche quello il segreto del successo di questo spettacolo, che incuriosisce l'argomento e soprattutto parli di una roba che è più avanti e quindi bypassi il presente, insomma.
0: Diciamo che la positività dicono che sia contagiosa, quindi speriamo che possa esserci.
1: No, ma io guarda, contagio. Io cerco, tanto per lavoro lo faccio, perché il comico deve sempre drammatizzare, e poi perché sono così, sono positivo, nel senso che quello che oggi vediamo tutto nero, domani sarà splendido, ma nella mia vita è sempre stato così, quindi insomma, perché non dovrebbe esserlo anche da qui in avanti, insomma, le vedo il futuro, soprattutto la tecnologia a favore dell'uomo, la vedo in maniera positiva, ci aiuterà molto.
0: Ma invece senti, dopo tanti anni di palcoscenico, c'è ancora qualcosa che riesce a metterti in difficoltà o comunque a sorprenderti prima di entrare in scena?
1: No, guarda, allora diciamo che io ho la fortuna di avere sempre il timore reverenziale nei confronti del pubblico, che vedo come, non vedo come un'entità nemica, naturalmente, perché sono lì, perché vengono a vederti, hanno pagato un biglietto, quindi più volerti bene di così, che devono fare, no? Quindi che siano pochi o tanti, ma vengono lì perché sono interessati al tuo lavoro e gli piace, quindi è già un senso di gratitudine che ho, però c'è contemporaneamente il senso di responsabilità proprio per questo, quindi vengono là, spagano un biglietto, hanno un'aspettativa e tu ogni volta sei lì che dici ma stasera come andrà bene come l'altra sera, peggio, però devo dire che quando tu hai uno spettacolo forte può esserci qualche battuta che magari da una parte funziona meglio, dall'altra funziona peggio, ma sono sempre molto, come dire, convinto del fatto di avere lo spettacolo forte. Quando uno ha lo spettacolo forte, queste paure non dovrebbero esserci. Invece io ho la fortuna, perché la ritengo una fortuna, di avere sempre un po' di timore prima di iniziare lo spettacolo. Quindi questa è già una cosa che un po' ogni volta varia, ogni volta cambia, perché se so di essere in casa ho un atteggiamento, se so di essere a Cernobbio ne ho un altro, certo. Se so di essere a Salerno ne ho un altro, capito? Cioè ogni volta è un'attesa diversa e questo è il bello anche del mio lavoro. Ed è sorprendente alle volte, la cosa che mi sorprende sempre è anche laddove tu pensi che una cosa possa funzionare meno, invece magari funziona di più che da un'altra parte dove pensavi che fosse un trionfo, capisci? Certo. Cioè, è molto strano il nostro lavoro, è molto strano.
2: Chiamiamola geolocalizzazione comica, cioè paese questo, che vai, battuta diversa che funziona.
1: Lo sai che io questa l'ho già messa via, l'ho già scritta.
2: Prendila.
1: No, questa la uso.
2: Dai.
1: E non so se ti darò la SIAE, te lo dico,
2: fa niente.
1: Mettiamo le mani avanti.
2: Luglio e se domani Giorgio Panariello, ci vediamo insomma a Villa Erba, l'ex galoppatoio a Cernobbio. Anche sull'ex galoppatoio secondo me qualche idea simpatica ti verrà,
1: qualche idea la dobbiamo tirare fuori
2: sicuramente.
1: Sì, esattamente.
2: A presto Giorgio, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: The Journalist gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: stata su Radio Number One. Grazie ancora Giorgio Panariello per essere stato con noi. E The Journalist tornano tra poco.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui.

a mezz'oretta. Vi ricordo che per ascoltarci potete scaricare anche l'applicazione di Radio Number One, semplice, comoda, pronta per ogni utilizzo. Se la schiacciate in questo momento, ascolterete il disco di Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, voce di Olivia Rodrigo, mezzogiorno e 33 minuti The Journalist con voi fino alle 13, anche quando è arrivato il momento di parlare di tragedie che possono capitare.
1: No, beh, tragedia è una parola forse esagerata. Beh, oddio, per lo sposo e la sposa e per tutti gli invitati, soprattutto per lo sposo e la sposa, il momento della torta, la torta multipiano, no?
0: Sì.
1: Il momento, un po' maranza questa cosa, un po' passata. No, non è un po' passata questa cosa della torta. Piani, quattro piani, cinque piani.
0: Su Instagram ho visto che i VIP
1: fanno
0: sono andati
1: così
0: forti di livelli di torta, quindi ci sta.
1: Dai, parliamo insomma di questa torta a tre piani che in queste nozze del fondatore del brand Boden, quindi insomma invitati di altissimo livello,
0: certo.
1: Matrimonio super, super, super, se non basta ancora super VIP, questa torta a tre piani mi è andata in frantumi. Che cosa è successo?
0: Allora, secondo me davvero è considerata una tragedia, intanto perché magari è un anno e mezzo che organizzi quello che dovrebbe essere uno tra i giorni più belli della tua vita, quindi dai, ci sta la lacrimuccia, ma poi soprattutto per quello che è il prezzo, perché tu dirai, ma cosa ne sai? Proprio settimana scorsa sono andata a verificare su internet quanto costassero queste torte a tre piani.
1: Multipiano, sì.
0: Multipiano, esatto. Per fino a tre piani siamo sui 1.000 euro, considera.
1: No, costano. Ma qui voglio dire, per questi VIP il tema non è tanto il costo, è che questo cake disaster, l'hanno chiamato, il disastro della torta, è poi un ricordo. Oddio, forse col senno di poi rimarrai anche con un ricordo positivo, farai un sorriso, no? Ti ricordi quella volta che è il nostro matrimonio e tutti si ricorderanno con un sorriso, al momento ci rimani un po' male, però se sei una tipa e un tipo un po' sportivo, dai, voglio dire, no, tu
0: ma
1: ti
0: c'è
1: arrabbi
0: un'assicurazione
1: non lo so se c'è l'assicurazione, non lo so.
0: Cioè, però, ne hanno fatta un'altra, ne avevano un'altra.
1: Non penso, però qui com'è andata? In questo che sembra un castello, un maniero, insomma comunque un'abitazione un po' antica, questi gradini, no, di roccia un po' consumati, insomma questa coppia di camerieri stava trasportando questa torta a tre piani, salendo penso verso gli sposi, niente, sono scivolati. Caduto tutto.
0: Cambiato paese.
1: Ma ai matrimoni, te lo dico io che ho una certa esperienza, voglio dire, succede sempre qualche cosa di particolare. Di
0: un
1: molto,
0: imprevisto.
1: Succede sempre, non so, una rissa tra i tuoi invitati un po' ubriachi nella vigna, ad esempio.
0: Che bello.
1: Due invitati che si ritrovano a far sesso in auto nel parcheggio e gli altri li vedono.
0: Signor.
1: Ecco, tra l'altro non so a chi possono essere successe queste cose, a quale matrimonio, chissà al matrimonio di chi, eh?
0: No.

0: Mai Bruno Mars, radio number one. Ma sai che ho proprio voglia di sentirmi più felice che mai?
1: Addirittura, mamma mia, che slancio. Cosa è successo durante queste due canzoni? Cosa ridi poi soprattutto?
0: Ho proprio voglia di sentirmi felice, quindi tra poco ti invito ad andare dritti dritti in Finlandia. Tu vieni?
1: Va bene, vengo. Io ci sono stato in Finlandia, tu non sei mai stata?
0: No, mai.
1: Io ci sono stato, però quando sono tornato non è che la prima cosa era o quanto sono felice, cioè mi è piaciuto andare, però non è che mi ha dato tutta questa felicità.
0: Vabbè, ascoltiamo una grande canzone che comunque ci metterà di buon umore.
1: E poi mi spiegherai, va bene?
2: The Journalist, gli spacca notizie. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio.

0: Will Smith, 1997, siamo tornati indietro nel tempo con questa canzone che fu un enorme successo e il brano raggiunse le classifiche di tutto il mondo e vinse per l'appunto un Grammy Awards nel 1998.
1: Beh, insomma, bellissimi ricordi, grande canzone. Allora parliamo di felicità. Allora tu, Virginia, mi hai invitato a trascorrere una settimana in Finlandia. No, tu non mi hai invitato, ma è la Finlandia stessa che ha deciso di invitare alcuni, io penso con un'iniziativa giusto particolare, di invitare alcuni visitatori per una settimana in Finlandia con l'obiettivo di conquistare, raggiungere, comprendere, diciamo così, la felicità. C'è tutta un'esperienza curata tra natura, benessere, ci sarà anche la sauna, credo, no? Perché quando vai in Finlandia
0: fondamentale.
1: Insomma, loro dicono: ok, noi siamo sempre in vetta alle classifiche, però facciamo una cosa, vi invitiamo qui una settimana e vi facciamo capire il perché siamo sempre in vetta a queste classifiche.
0: Sì, diciamo che vogliono dare, regalare, donare, gentilmente offrire il manuale di istruzioni per far sì che la vita possa essere felice nella maggior parte dei casi, perché chiaramente anche loro avranno i loro momenti di fragilità, tristezza, eccetera. Tutte le persone comunque che hanno vissuto lì confermano, dopo un po' ti senti proprio libero da tanti pesi che magari ci sono negli altri paesi, in particolare citano l'Italia. E quindi sicuramente è un posto da visitare. Mi manca, in realtà, come ti dicevo prima,
1: io ci sono stato per pochi giorni. Ho avuto, diciamo, delle cose che si dicono, va bene, natura, sauna, comunità, diciamo, ho avuto subito comunque l'impressione di una città, di una nazione pensata per la gente. Cioè, questa cosa qua la capisci quasi subito: servizi, parchi, situazioni, quella cosa lì la respiri subito appena arrivi. Poi sul fatto, insomma, di trovare davvero la felicità lì vivendoci, insomma, quello bisognerebbe provarlo. Però la prima sensazione è stata sicuramente ottima.

0: Shazam, Ed Sheeran, la canzone che ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme con i The Journalist in questa versione, Virginia e Claudio, che ritornano domani però alle ore 10, giusto?
1: Assolutamente, domani qua in studio già abbiamo Nasty che si fa sentire, One Match già con Andrea si stanno scaldando. Non hanno voluto anticiparmi l'argomento di oggi, pare che sia particolarmente pepato e osé.
0: Beh, restate qua allora per saperne sempre di più. Non andate da nessuna parte.
1: A domani, ciao.
0: Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: 13 in punto a Radio Number One, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
2: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
4: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luogo

0: Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: E vediamo chi ha ragione anche oggi, venerdì no, magari,
3: tu
2: volevo capire se lì...
3: Vorresti fosse già venerdì.
2: No, giovedì 9 di luglio, ciao zio Nasti.
3: Buon pomeriggio Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Sei carico? Anzi, fammi sentire come ti sei agghindato oggi, sentire.
4: Ti piaccio,
2: sì?
4: Baby.
2: No, col naso, voglio sentire.
4: Vuoi darmi una snappatina? vieni qua.
2: Mamma che brutta immagine, l'avete capito, avete anche sentito dai ragazzi, diciamo così, Virginia lo è alla grande, Claudio Chiara è un pochino più attempato, però li chiamo comunque ragazzi perché hanno anticipato che il tema di oggi è pepato, è un po' osè e così è.
3: È un, diciamo, un po' oltre quello che diciamo di solito. Vediamo un po' oggi un One Match un po' alternativo.
2: E allora partiamo subito!
1: One Match! E tu, da che parte stai?
5: Stare

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Number One? E comincia One Match con...
2: Dipende, me lo chiedi così? Sì. Chiedimelo meglio.
1: Cosa fai questa sera?
2: Dimmi tu, è una gazzosa, baby.
1: Zio Nasty da una parte, Andrea Brum Brum dall'altra. Oggi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione, diciamo, sull'olezzo altrui.
2: Allora, cerchiamo di essere precisi, perché oggi è una sfida sul filo del rasoio. Molto semplice in realtà, però cerchiamo di essere chiari, prego.
1: C'è chi non uscirebbe di casa senza una spruzzatina di profumo, nemmeno quando deve andare a buttare la spazzatura,
2: sì,
1: per
2: giusto,
1: dire.
2: Giusto.
1: E c'è chi invece pensa che il profumo sia superfluo, lo usa solo nelle grandi occasioni o addirittura non lo utilizza mai perché non ne ha affatto bisogno, semplicemente questo. Quindi la domanda è chiarissima: voi siete tra quelli che mettono il profumo ogni giorno oppure lo usate raramente o addirittura mai? E allora ci siamo pronti per schierare sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
2: Oui, je suis François Nasty. Mi dai 5 gocce di profumo, amore?
1: Mamma
2: oui.
1: Mia. Che
2: senti,
1: scena.
2: Il profumo è un po' come una firma, una firma invisibile, quindi perché non mettersi ogni giorno 2 gocce di profumo? Perché poi le persone magari si ricordano vagamente come eri vestito, cosa facevi, ma il profumo regala una sensazione immediata, crea ricordi, è una cosa che arriva prima di te e se ne va dopo di te. Classe, è classe. Je suis François Nasty, le parfum.
1: Cioè,
2: che buono.
1: No, no, che le tue tesi sono in realtà quelle che poi in realtà...
2: Ma cosa,
1: mi fanno pensare che non abbia assolutamente alcun senso.
2: Invece ha molto senso. Vediamo la tua posizione, vediamo da che parte ti schieri.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io rimango neutrale perché mi basta la pulizia che viene prima di qualsiasi cosa, sapendo che poi le fragranze sono molto personali, no? Sono molto soggettive. Magari piacciono a me, ma non piacciono agli altri, capito?
2: Ma se ci piace? E se
1: non
2: ci piace.
1: Alcuni profumi, credimi, zio Nasty, sono troppo invadenti. Allora tanto meglio evitare.
2: Ma no,
1: okay?
2: Basta,
1: tanto
2: meglio evitare. Due gocce.
1: Prima hai detto più di 2 gocce.
2: Ho detto tre.
1: E poi non è che come dicevi tu, non è che un profumo definisce una persona. A me, sinceramente, i profumi ricordano luoghi, cibi, perché no? Ambienti.
2: Però lui c'ha in mente quello.
1: È vero. Cioè, però le persone no. Cioè, magari in realtà sì, forse sì. Un caso in cui me le ricordano c'è. Quando è vero quella persona lì che mette quel profumo infame, sì ho capito, stiamoci alla larga,
2: un'accezione negativa,
1: stiamoci alla larga,
2: uno se lo mette proprio per creare qualcosa di positivo, invece per te è negativo.
1: Ma per questo che è meglio rimanere neutrali.
2: Che strano che è.
1: E allora da che parte state? Mandateci tanti messaggi al 393 444 0444, sempre profumati, spruzzatine di qua e di là, oppure ne fate volentieri a meno perché conta la pulizia, non c'è che tutto sto bisogno, no?
2: Col petto!

0: Rita Ora con For You su Radio Number One in questa sfida di profumanza. La profumanza sì, sì, la profumanza no. Attenzione, non è che uno deve lasciare delle scie, delle barriere chimiche. No, due gocce di profumo. Come diceva Marilyn Monroe, che andava letto solo con due gocce di Chanel numero 5.
1: Vabbè, ma Marilyn Monroe siamo proprio su un altro livello, non è che possiamo associarlo allo zio Nasty.
0: Ognuno c'ha... Oh, aia. Cioè, ognuno c'ha quel che si merita.
1: Vabbè.
0: Ti meriti me, è quello
1: che mi sa che è la verità. Messaggi che sono arrivati, tanti, tanti, come sempre, siamo contenti di questo. Partiamo da un vocale.
2: Vabbè, ragazzi, ma cioè, piccante, chissà... cioè, ho pensato a qualcosa di veramente un piccantino, questo non è piccantino, è puzzolino più che altro.
0: Puzzolino.
2: No, io sono, sono team profumo.
0: Meno male.
2: Non farcisi il bagno, perché anche quello poi è sinceramente
0: brava,
2: poco piacevole. Però, insomma, c'è gente che olezza piuttosto.
0: Ecco, allora
2: non è una cosa piacevole.
1: Quindi sta dalla parte tua.
0: Sai cosa mi piace?
1: Sì.
0: È quando dice puzzolino.
1: Ma io ho capito cucciolino.
0: Che... No, puzzolino, ho detto puzzolino. Non ci sta, due gocce, senza esagerare, perché poi il troppo...
1: Stroppia.
0: Esatto.
1: Beh, questa la sapevo. Simone dice, bah, un po' di profumo ci sta sempre, ma a volte qualcuno lascia la scia. Potrebbe essere piacevole, ma anche fastidioso. Saluti da Simone. Da Davide anche, dice, salutatemelo, vi prego, dalla Locanda Felicità al Monterena, quindi salutiamo anche Davide. Quindi, è vero, cioè, spesso si parla delle scie che lasciano quelli che non si lavano. In questo caso mi piace il fatto che la gente e tutti quelli
0: agli
1: che
0: eccessi
1: ci ascoltano fanno riferimento agli eccessi della profumanza, no?
0: Gli eccessi sono sempre negativi, mettiamola così, così abbiamo stabilito i limiti, i confini, ai confini della realtà della profumanza.
1: Aspettiamo i vostri messaggi, voi da che parte state? Intanto Luis Capaldi.

0: Luis Capaldi con Survive su Radio Number One. Stiamo discutendo in questo.
1: Guarda il profumo, Luis Capaldi è capace, quando canta si sente anche il suo profumo, guarda che bella cosa.
0: Beh,
1: bella.
0: Però io sento anche il tuo e sinceramente mi nausea.
1: Ma cosa, sì, ragazzi, sì. Due goccettine, bello fresco anche stamattina, bello.
0: Guarda che comunque ogni ambiente ha già i suoi odori e profumi e quelli ci aiutano tanto a ricordare determinati posti e tutto quanto, non è che dovete infangarli con quelle che sono le vostre di fragranze, eh?
1: Questo è il tuo punto di vista. Adesso andiamo un attimo in ufficio di là, ti faccio sentire due cose. Vieni con me.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.